0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 2:02.
1: Francesco Albanese. Perché?

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Enzo De Muro Lo Manto, nottata napoletana.
1: Notte silenzio, stella nisciuna, tanto chiaro resta luna.

0: canzoni napoletane. Ogni volta manna amore te.
1: Mirna Doris. Nasera e match.

Aurora Giglio. Preferisco il Novecento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Cristina Fontanelli.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Dino Giacca, i Spingle francese.

casita proro una suora accese, dicette bello mio che sto paese, casita proro una suora accese, e rispondette giù pazienza scusa, ad ingannamorate sto paese, e rispondette giù pazienza scusa.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giorgio Consolini, Valento e Vento, Torn.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 3. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

0: canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giuseppe Di Stefano. Voce notte.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Enzo De Muro Lomanto. I Palom.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
2: Giuni Russo torna a Surriente.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo, n'accordi in fa.

non si fa più a vedere. E per questo col mandolino io mi metto fuori un balcone quando passano i signorini.

0: Canzoni napoletane, note eterne.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.
2: Quanta volta m'ho incontrata, sempre solito parlare, io già

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Francesco Albanese. Sospiranno.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Mirna Doris, chitarra russa.

0: Tito Schipa, chi se non scorda più.
1: Chi se ne scorda chiù e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un aniello che la maneggera, corre cambruso a chiù

che cucciorett e chi ne sa per niente, saccio che mamma è fatto torimente, io pure cuio l'è data al nutenente, ma non mi importa, a non è come viene.

0: mi sorella, di marizza, da buffanza, non va filo grosso grosso, il dopo se che si passa, da ma fammi spandere.
1: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Ernesto Del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Cipriani, scrivama.

provato a scriverti, ma invano, perché vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo. Malatia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Angela Luce. O mese de rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Tito Schipa. Era da maggio.

Silvana Martino. Nini Tirabuscio.

va tocor în piet, nu capisco niente, sono a mezzanotte, tu nu durmi ancora, aspetta me. Zitte, zitte, doce, doce, tacciati, te voglio bene. Zitte, zitte, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Un peccato quando sto vicino a te, amore. Zitta, zitta, dolce, dolce.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Miriam Harmony Group. Popolo Po'.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
2: Nilla Pizzi, una voce, una chitarra e o poche in una.

c'era la banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezza tutta che la gente se fumarono a Zazà. Come sta Zazà?

fessone, Pandarelle e processone, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh Maronna!

se non troverò lei che è tanto bella, ma contenterò di trovare sorella. Tamerò, tamerò, tamerò, pure a lei glielo dirò che

0: blamerò.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Roberto Murolo, Napolo Cant.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette, Tarantella Internazionale.

Ti dico che si musica pura di era.

si spagnola, si fa ritira, la gente crede che è nuvinò. Non fatica,

mattina su sta strada, capo Valenti, capo Paquina. Tarandè, voglia canzone più appassionata, più bella e antica, cantata a me. Quando,

0: Floriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato pure la coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mezzi la trassa, ma vede frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papà, chissà se lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'anderinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che tutte e due facevano in porcheria, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito!
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un ubrachiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
2: Brava!
3: Grazie, Rosalie.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 6 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane.
2: Giuseppe Di Stefano. Canzone appassionata.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Beniamino Gigli. Dici tincello vuoi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: Si non fa, si non fa, si non fa, ma te ne butta, ne butta, ne abusa, te ne abusa che ciccia formaggio, non te ne coraggio, nemmeno parla.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante.
2: Maria Nazionale, tutte sere.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Eva Nova, la mogliera.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nicola Arigliano, a tazzi caffè.
2: Vorrei sapere che si me verite, facite sembava.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 7. In punto.
1: Francesco Albanese. Ha già perduto suon.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Roberto Murolo. Coro forastiera.

0: Vittorio Marsiglia. E allora?
1: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mietà da fuori, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi, guardandomi, le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendo la tanta una gamba fuori, come sospira il Cesare per coscia da signore. E allora io dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua, certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca è a signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, a gente ci guardavano, dissi io: signor, scende e mi piglia in un taxi a 20 lire all'ora e a Frisia ce niente, ma io solo ca signore. E allora io senza scrupolo ma comincia a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? Allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai, ma 200 lire più. Tornammo, immaginatevi, e stavo con l'occhio fuori. Finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Caienne Patrasì a tutti presentavami. Presento mio marito, ma aveva scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma ti da camera, e s'assettai a signor. E allora, mentre proprio capiva Steve, mi abbracciò, vicino alla porta, tup tup, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri ni smoking. Cogunda da signora. E allora, curioso, ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Ah, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore.

0: E allora ebbi la prova di una grande verità. Cavi vecchi panova, non s'atta mai cagnà.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Mirna Doris, Anna Manera.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura nei grandi centri urbani. Caldo che comunque risulterà sopportabile.

0: stabile, poiché i tassi di umidità saranno piuttosto contenuti. La ventilazione inoltre è debole e con mari poco mossi. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.
1: Domenico Modugno.

Io son con l'acquaiolo e l'argellina, e sempre in tuo coro fogarda in te gioventù. E quando torna a me tutte le mattine, ne può forse calore, mi tengo giù la cucina. Io mi non sento, ma

Io cagno ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata, però che sto cuore non si fa un po' buccia, e cerco solamente la mamma. Poi giovano te, se non stai un bucato, vieni a dato, regalai alla brincata, ne chi va.

vino. Ja vengo fresca, fresca, che sta qua gelata, metta coppa fritale. E ti dammo un marello, non c'è me, che è meglio l'orzata, è meglio lo caffè. Io lo capisco, qui vuoi da me, e quando torna a me, è stato sangue e passione. Io dico, se, beh, bagnato

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Franco Ricci, canzone appassionata.
2: Un'albera picciorilla giù piantata, crescendo la cuppena e custodore. Una vantacata già me l'ha spezzata, e tutte fr-

travaglia bene, travaglia bene, tu ma fai morire. Era con mio canario innamorato, tu cuore che cantai.

che voglio bene tu non fai morire. Piagna p'amore cado pianto mio, d'intacca testo pianta a terra quando, scioppa una bella rosa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Nilla Pizzi, Un mese del Rose.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Giuseppe Di Stefano. Passione.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Francesco Albanese. Napoli bella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio. Maria Marie.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Orchester des Teatro San Carlo. It vorria vasà.

mi fatta veste rete, arriva male, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio mi spiva, un cavalluccio è giovane.

Appena sienta, apri bambom, zina, che tutto il gas fest che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma per passione, e non per squarzo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi per loro, perché, ma poco pezzo, gli apostoli sparano. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Medio Oriente, Trump annuncia l'imminente firma in remoto del memorandum d'intesa con l'Iran e preme per portare a casa un successo nel giorno in cui è festa grande alla Casa Bianca per i suoi 80 anni. Da Teheran ancora messaggi contrastanti, mentre si registrano anche proteste contro il ministro Araghchi, che aveva confermato si va verso un'intesa. La cronaca, prime ore fuori dal carcere per Alberto Stasi, condannato a 16 anni per il delitto a Garlasco dell'ex fidanzata Chiara Poggi. Il 42enne si avvia al percorso dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Russell Crowe, il divo del Gladiatore, incanta il pubblico del Taormina Film Fest, dove ha presentato il suo ultimo film, La Vendetta Perfetta, Bear Country, di Derrick Borte. Dal palco parla in italiano e cita un brano di Ultimo.
3: Vi incoraggio a seguire i vostri sogni. Immaginate dove volete arrivare. È il primo passo per raggiungere la vostra meta. Come dice la bellissima canzone di Ultimo, ero il bambino che contava le stelle.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Enrico Caruso, senza nessuna.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Carlo Bergonzi e John Wüstmann. Ma voglio fare una casa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mirna Doris, Mare Verde.

0: canzoni napoletane. Io te vorrei avasà.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana te voglio ben assai.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Angela Luce.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Efferato delitto a Sastino di Livenza, in provincia di Venezia, un ragazzo di 17 anni ha confessato nella notte di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi di casa. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. E si indaga a Milano per omicidio nel caso della morte del noto interprete e traduttore Roberto Pietro Guerrino. La vittima di 60 anni è stata trovata nel suo appartamento con vistose ferite alla testa, nell'alloggio diverse tracce di sangue. Il Brasile di Ancelotti debutta con un pareggio contro il Marocco 1-1, la Turchia di Montella battuta 2-0 dall'Australia, il Qatar ferma sull'1-1 la Svizzera, stasera entrano in scena Germania e Olanda. Formula 1, appuntamento alle 15 per il Gran Premio di Barcellona, prima e terza in griglia le Mercedes di Russell e del leader iridato Antonelli, tra loro la Ferrari di Hamilton, partirà decimo Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.

facile t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, poche bocche ci fatte ca,

ma potemmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te l'ha fatta in valore. A non vuole sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuna.

0: ma sempre con strumento italiano.
1: Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno fanno orecchie campano o purricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia, qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno insatato il posto, ma noi trasimo po' bec e buonanotte. Sentite, Bonnerica e l'Italia e Piccinella, ma cacce capo grosso che fanno impressione alle più grandi nazioni. Perciò viva l'Italia, viva Nobile e viva Colombo e viva Marconi!
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.

sua marito in galera, Carmonello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma tenessa parola impignata, Carmonello l'amore non fa, l'amore non fa.

Che una figliola ma lo sangue rinda all'occhio, fammi tre manette nocchi che non carra niente più. Carme, Carme, tu sola non mi basta, ma c'è una

canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.

tutina sfogliatella di Goblitz, di Goblitz. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei zoccosa come un bombo.

una sfogliatella di caflisse, di caflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombò, sei dolcissima come un bombò.

cozinha sfogliata bella di coppice, di coppice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, fatti scusa. Cioccolatina mia, cozinha sfogliata bella di coppice, di coppice. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.

pop, pop, gloria, pop, mai nessuno l'ha giurato.

Vo sapè come facette, vo sapè come facette. Pambastasti carna bella, pambastasti carna bella. Tutta quella che m'ha detto, tutta quella che m'ha detto. Cento rose incappucciate, dinta martula miscata. Latte rose, rose e latte.

pa fa sta bocca bella, e pa fa sta bocca bella. Non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vo sapè che c'è ma tetta, vo sapè che c'è ma tetta.

E per farsi di trezza d'ora, e per farsi di trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere che ci servette.

0: diavolo detto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio e canzone umana.
1: Ma mandano o primo.
0: E là pure paese, trovo la piemontesa, casa d'amore. Nenè, non lo potevo più, nenè, ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando il re. A comandai va bella, non so postale uguale, manco un colonnello, manco un generale. Attenti, e se paziente, riposo e riposava, ti costa e commovienta, volava appresso a te. Nanè, non lo potevo più, nanè, ma stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu, no, lui, no, lui, ma me comando re. O dorge amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola, trovatela o criata per te e per la famiglia che hai parto per surgata.
1: Ciao, cerea,
0: menè, menè, non lo potevo più, menè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu, no, qui, no, qui, ma me comando re.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Cicerone, la taneva, non abbassava le matte e scopo. Ci volevano cielo di uccella, che sarà l'ove Cicerone.

ceronella, teneva. Di ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O con mare teneva una bella, chi sarò che a me ci

Ci cerenello teneva un ciuccio e l'era fatto un bello cappuccio. Non doveva né ossa né pelle e chi sarò ciuccio e ci cerenello.

Ciceronello, da me. Ciceronella asceva una dina, sordirà un po' per sordina. Ne scappai una, rindavo una, la getto sotto a Ciceronello.

Zeranello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il Zeranello teneva una vacca, e se la coda passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, dell'andacchetto.

Cicerone teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Cicerone teneva stimato 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima e Cicerone.

0: Artista e canzoni napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.

agli maddui canta me canta leg, per mia cecchio per la montagna amica, e c'è da

tutti i filosofi che hanno scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi sa, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, appena che già tanto mi ha detto, sentite, ma tanto, voi mi piace da stare, e se avuli da tanti varunghi, e se potremmo subito scusare, marito mi sembriaca tutte le sere, voi una sera che sta passata sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lo vuole, e io vado a senza elettrica, e c'è a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa, più tardi viene una vecchia che c'è una crusta di cantore, e c'è una figlia che ne fa fuori, su me, ma si trovano pari a tacchi scarpe, alright, su me, io ero commensurato, signor sì, che lo mi dice, pure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare, io le ricetta faccio non me li caga, voglio vedere, che allora appena sento che questo mi dice, sciumecco mio, mi vanno si d'addonato che sono proprio io, che può essere accesa, e io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda, senza giomarino, e sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta, su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stendite una gamba ingoppanata. Santo Crispino mio! E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha già buona allargata, si mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quando era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me, e poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh,

bella variglia, fossimo affamora. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e in coppa marasita, ma tanto che ha già avuta.

Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.

trammerà pienissimo a miezza d'India fora, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzina andrangheta, s'accomodaia signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po', lei rise, poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vadennala, tanta una gamba fuori, come sospirai Cesare, chi coscerà signora. E allora dissi: è di Napoli? No, mi son di Milano. Fai bagni qua certissimo? No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora. Se vuole io posso, oh grazie. Essa mucca ya signora. E allora poi ad un anno

E allora senza scrupoli ma comincia a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora io feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnai ma 200 lire più, tornando immaginatevi, stevo con l'occhi a fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio, con un capone fora, e chiettami in da camera, e s'assottai a signora. E allora mentre proprio a stevo p'abbraccià, vicina a porto tucket, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, du cameriere in smoking, o punterà signora. E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una panzata di spirito, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire a te tasse, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, caccia po' anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e gli

che cuscia della forma fate si corteggia d'amore a tutto l'ore d'amare io per la gamba su non passa sparire.

a mare era nave de casum de la signora per l'antiqualità. Su chi le mette d'oro faccio regala, su lo si facciamo, su tutta gente andando qua, clericoli, morristi, luce.

State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 12 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
2: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.

fidanzato mio non è moderno, lo piace l'800, a me mi piace invece un 900, e tutte i giorni mi attendo su da, dove si riesco a lacciare, sta spaccata non mi va, un russetta, sigaretta, i calzoni alla maschietta, niente che se lo farei, che lo fossi non ma se. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, io il russo bombom fa da tre, che male c'è, sulla spiaggia di Coroglio me ne vado a passeggiare, d'errare in coppettone, ma che odore che ci fa. Ah, preferisco il 900, ah, dove è bella libertà.

0: fermamente è successo 48, lo quarto d'ora mi ha tenuto sotto, via permanente me l'ha fatta qua, e la calza non andare, tu vai scalza a passeggiare, lunghe rosse e picotino, o rimelli il cappellino, questa è roba che per me ha lo stomaco con te, e invece per ti spietto voglio fumare, io russo un coppa all'ognaggiata lei, che male c'è, sulla spiaggia di Lugrino, me ne vado a passeggiare, con un volte che sto mi sa che palla che sta qua. Ah, preferisco il 900. Ah, come bella libertà. La donna d'oggi è inutile negarlo, non è più la vilangella. Oggi abolisce in pieno la gonnella, e sta gonnella ha messo un gol a te. Sta Maurizio non lo piace, troppa rasa non gli va, o tennis la pelota, l'ippodroma palla a nuota, anche questa la vorrei, è una cosa da schiaffè. E invece per dispietto voglio fa, voglio fumare, e tra gli sport il nuoto piace a me, che male c'è, specialmente la mattina, con quell'acqua verde blu, come chiara la piscina, che dolcezza mi è bisù. Ah, preferisco il 900, ah, come nella libertà. Voglio fumare, che male c'è, la spaccata originale, non mi devo combinare, voglio fumare il giornale per la mia eccentricità. Ah, preferisco 900, ah, com'è bella libertà, ah, ah.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

La carità possa, ma piacere tocca, le patate per la via, ma che spazio, ma che gusta, panarista, panarista, panarista come esausta. Mi tengo lo stesso ripeto, a me mi piace le sue femmine da fomere. Quando vengo come esausta, ogni femmina fa apposta, troppo caldo, no è fatta, la diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, fa la forza, tu la metta, la camisa. Quanto è bella signora forza,

0: facimmo l'arte da mattina a sera, so singere tubo da bandiera.
1: A sta bandiera mia non so c'è viento, o viento so c'è te, ma state attento.
0: Per te mi sto perdendo una fortuna, guardate là perché la faccio luna.
1: Vedete che garofano schiavone, vattenne tu suo primo chiacchierone.
0: Si mi sposo a Mariannina, a Giagasa a Margellina.
1: Si mi sposo a Salvatore, salgo e scendo qua ascensore.

0: se tu mi cerchi scuse fingidente, io te perdono e dico non fa niente.
1: Io si te veco addenucchiato in terra, te dico sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca non da rien, ha già capito, iamma viene ten.
1: Perché non te ne vai chi te mantene, te ne approfitte che te voglio bene.
0: Se mi sposo a Mariannina, a chi ho dico cassatina.
1: Se mi sposo a Salvatore, a chi ho dico dolce amore.

0: Tu de belle sia più bella, ma perché si pazzarella?
1: Tu si pazzo e si impicciuso, capo tuo sto e curioso.
0: Tornando da moda, cominciamo che vuoi fa. Mo tengo gli erbettuno, mi ascuccia

ma la vecchia della lavabosa subito disse: oh, che vezzosa, di sta maniera non trove partito un gana te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, fuori la scuorno, anime e cuore, faccia di corno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto un ammuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

vista de sante dalose, de palaie, raie pedrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorpano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzza mazzune, stella, luzze sturione, perluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie, ringhe, cefere.

0: sbagandando se lo premone.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Le previsioni del tempo in Italia.
3: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica con sole assoluto protagonista da nord a sud. L'alta pressione infatti sarà dominante, solo qualche innocua nuvola di passaggio sulla Liguria centrale e sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, specialmente sulle regioni settentrionali, con valori che toccheranno anche i 33-34 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. Caldo che comunque

siede la sa. Inafupato è tutto vicinato, sospira e fa ah, e che bontà ah, e che bontà ah.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: L'appuntamento di all'otto mondo ti scende ghiai, aspetta te. Tu scina coppa, metto una roba e l'ambalata trova a me. Che signorina.

mi sa che stai e scemo un po', che bella flemma, chi mangia gomma, chi fa salute e niente più. All'otta sera, ma basta scura, più triste.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Niente incontro a Ginevra, sarà in digitale la firma sull'accordo tra Stati Uniti e Iran. A Teheran fonti dei Pasdaran parlano di una valutazione ancora in corso, mentre Trump insiste, hanno accettato lo stretto di Hormuz e riaprirà a breve. Il presidente americano vuole la firma oggi per unire il successo ai grandi festeggiamenti alla Casa Bianca per i suoi 80 anni, mentre è atteso al G7 che prende il via domani in Francia e dove si parlerà anche di Ucraina. Torniamo in Italia, dove un 17enne del Veneto ha confessato un atroce delitto. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Messo alle strette ha confessato, un ragazzo di 17 anni ha ammesso di aver ucciso a coltellate la zia di 53 anni e di averne poi gettato il corpo nel canale Malguer, vicino all'abitazione dove è accaduto l'omicidio. Il delitto a San Stino di Livenza, in Veneto, sembra per dissidi familiari. Il fascicolo del giovane è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste, in corso le ricerche del corpo della donna.
2: Ed è tutto da parte mia, buona domenica.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
4: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

parola dolce appena innamorata. Ti voglio bene tanto, tanto bene, lontanati in un pozzo più campano. Una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu ti stringi a me più appassionata.

0: voglio.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gabriele Vanorio, a canzone da felicità.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Come facetta mamma te?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giulietta Sacco, o paese do sola.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Fenêtre ca luciva.

0: Domenico Modugno, na musica.
1: Sul sul me ne vac, senza manca nu pensiero.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ria Rosa. L'americana in Napoli.
2: Rindo street, farò street, come bus, il bus a te, lo fa fuori che sei ritto, ma come...

so perché sta pulona sarra.

0: la danza fa. Però o solo canta calla, la non ho quattro a, o cavallo che si passa, va a farci suggesta fa, che e parana quando basta cinque mezzo, basta, va!
1: Fa di calla!

Francesco Malapena Leone. Canta per me.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Mirna Doris, Sunna Mare Chiara.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 14 e 2 minuti.
1: Alberto Berri. Scapricciadiel.

0: Alleva all'iniglicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo litro di vino e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sientami.
2: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
3: Mario Abate, O mare Margellina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
2: Valentina Stella, Prezzetella a Capera.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Giuseppe Di Stefano. Nessuna può sapere

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Anna Magnani, U Cunti Maria Rosa.
2: Maria Rose, chi su cari,
3: chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su cari, chi su
2: Abril, abril, oi ma.
3: Abril.
2: Abril, abril, oi ma. Dici sta stata chienta figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chienta di quando è Natale fa freddo pa via. Ma perché tua primavera non dici

0: Kisukar, kisukar, kisukar.
1: Consiglia Licciardi. Reginelli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Santino Tedone, Pippo Caruso, Guaglione.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Dici t'incello vuia.

decidem un pou a capanzata. Custo occhio rocio buia sola m'ha guardata. La mamma

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Tito Schipa. Napoli can un mor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Corelli. Usurdate innamorate.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare, Clementina Santa Fe, è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci ciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni acca. Dimmerai in oaso mocca, triamo in un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanzo, va, va, va, va, va, là. L'altro giorno in trattoria, come hai fatto stravedere? Dicevo, so che la morta mia è dell'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regola e creanza, tu me li avevo pesciato, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Se mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu hai fatto pienamente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villanzo, va, va, va, va, va, là.
3: Peppino di Capri.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Eva Nova, Napolo Catorn.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 16 e 2 minuti. Canzoni Napoletane. Suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Quando tramonto sol.
2: Quando tramonto sol. È tutta cosa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Roberto Murolo. L'Ariolà.

0: canzoni napoletane. Te voglio ben assai.
1: Umberto Urbano e Manfred Gurlitt. Mandulinata a Napoli.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Mario Abate, suona Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Di Stefano, Piscatori Busil.

0: canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Gilda Mignonette. O vol e de pineta.

0: Canzoni napoletane. Tiembe belle na vota.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amore.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 17. In punto. Canzoni napoletane, note eterne.
1: Giacomo Rondinella, Ischia mia.

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriele Vanorio, Pusillaga di Rus.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Maria Nazionale. Resta.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Domenico Modugno. E vene o sole.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mario Abbate. Simme Napolo, paisà.

0: Vittorio De Sica, Suspiran.
1: La fanastella e foglia rampicante, la puntiglioso curulus astrinta, e un sospiro mio cava s'infronte.

la lacrima caduta e pentimento, e la fucella in due manelle pronte, che tornano a chiamare l'antico amante, una fenestella e foglia rampicante, torno sospira e dice vieni a ca, capo fa pace.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Aurelio Fierro. Guaglione.

0: canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Claudio Villa. Non voglio fa' u sorgente.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Alberto Berri. Santa Lucia lontana.

0: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, va sa.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 18 e un minuto.
1: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Roberto Murolo, Mariannì.

canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore. Gabriella Ferri. O surdat namurat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione, passione.
2: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Warracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellina.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Giacomo Rondinella. Mandulinata a Napoli.

voglio bene a chi mi sento, ma le parole più carnale e dolce.

0: Roberto Murolo, Lusingame.
1: Forza sarà stu cielo chi ne stella, Maria Maria. Forza saranno stu e chi ha così

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Maria Paris. Canzoncella per forastiera.

luce con me che mi diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

casa ghiata in quella di forastiera che prima volta viene a Napoli per capriccio e ne parto con russo in faccia con propositi di tornare. Non fa niente che vai dicendo che un paese di vermicelli

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Domenico Attanasio. Fam.

0: notte, Marisha.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Gabriele Vanorio. Lacrime napolitane.

0: Gabriella Ferri, Reginella.
1: E si è fatta una festa scullata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane. Passione vera.
1: Franco Ricci, a figlio rugafattiere.

Thank you.

Carlo Buti, Ruselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Claudio Villa. Coro ingrato.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra.
2: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
3: Gelata stagiona.
2: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.
2: E perché?
3: Tutta bonna sta bella acquaiola,

0: festa, un giovane fora, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: ora pura non è cosa.
1: A perché? E mo fornisco, sta ferma e ti sposa.
0: Capurà non è cosa, perché

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Gabriella Ferri, O sole mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul nostro territorio. Da segnalare solo un po' più di variabilità sul Cuneese e sull'estremo nord-est, ma senza grandi conseguenze in termini di precipitazioni. Domani splenderà ancora il sole, e specie sulle regioni meridionali. Al nord invece aumenterà l'instabilità, e specie sul Triveneto, dal pomeriggio, a partire dai rilievi, con precipitazioni che poi saranno in parziale sconfinamento fin verso le pianure, localmente a sfondo temporalesco. Temperature che perderanno qualche grado nei valori massimi. Caldo che comunque continuerà a farsi sentire, ma senza particolari eccessi. La ventilazione sarà debole e con mari che risulteranno calmi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
4: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

eccomi qua, Napoli amata, Napoli bella. Eccomi qua, mo la palamma sta tarando bella. Scusata si ho fantasma d'ho passata, pronti sapendo a casa e presentata. Si può, si può, si può.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Gabriele Vanorio, tu canunchiagne.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tac da sta conto, tiè!
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Nino Fiore, Ninuccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionato in da storie sta città.
2: Claudio Villa. Mala femmana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giacomo Rondinella, l'addio.
2: Come brutta fa tutta stasera, stavi brutta, come brutta fa. Mi tenga faccia ianga più da cera, e tu non tieni a forza.

sta sera quanta stella e quanta voce, troppe chitarre tornano a cantare. Anima mia, postella mia,

Kundandarandi, kai pille toronga, kundandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio, kundandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

la bestia bella, la bestia bella. Se mi se mosso con dandarandì, casa c'è un'inna con dandarandò. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà. Si zita marito, so zita ne ma, embedato in milo con dandarandà.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Michele Pertusi, Guapparia.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Gabriella Ferri, Mare Chiaro.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
3: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passala, loro non può sta, ah tu hanno può capire, capo forse te ne hai, vai che là, può parla senza servietà. Ah, che ci tiene d'impeccia ravella, Selassie, rida che pernescia Giacovella, Selassie, tu insomma, che cosa bella bella,

Di quando attorno a te non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, di riscausa, notte e giorno.

0: oggi è da, a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sta a barre? Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di si accusinilla, coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, e la sì. Ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza, e la sì. Chi ma governa, e roba che si apprezza, e la sì. E tu con tanti stampo vuoi correre, batte!
1: Gabriele Vanorio, quando tramonto sola.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 22. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
2: Luciano Tajoli. Strada un fosso.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco tu.

Sola questa sai fa tu. Parla figlio da casta in chiusa vinta, volessa ma sapevo qui

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napolitana.
1: Claudio Villa. Sospiranno.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Gabriella Ferri. Nasera e Maccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Rondinella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Franco Ferraris e Franco Corelli. Ito vorria vasà.

0: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.
1: Avimmo fatto

Oggi saputo che tu vai dicendo come una songa ci stavi in demanda. Ecco fai bacio per compassione, si mangi noi che se cerca vergogna. Come sei brava, grazie di cuore.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Che sono tornato a fa'?

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Carlo Buti e Comarel.
2: Dodiche paparelle, non per dire son vorre, un mare e cumarelle stanno sempre a

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 14 giugno. Sono le ore 23 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. A voce Rocore Napul.
2: Giacomo Rondinella. Buona fortuna.

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumà. Non ci vedo e non mi accatto lente.

che è ridotto quest'uomo per te. Ma cattai nu cappellucce tuesta 3 anni fa, e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore, poi si è fatta verde chiaro, era un abito di papà. E mi ha detto custodore, non lo posso arrivare, l'ha già troppo arrivato, vi consiglio dove è tanto.

ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A festa e balla. Mi commuovo e penso che ti faceva parte della tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Pina l'amara, cicerenella.

0: canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enzo Limbo, Scapricciatiella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napoletane.

0: canzoni napoletane, note eterne.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, m'inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure, perché ho capito che per gli d'accordo s'ha da fare così. Ma tu pensi soltanto a storia e non vedi che è

a sciruppare. Sì, la cosca è se bella, si sa, a poema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo domanda, ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti carmè, e a Capoli e Topizzi e San Gennaro c'è mi sa Belè. Tiri fiori e terzine, vabbè, tiri baci e mediane e babù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma come a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazza la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffornì, che ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, oh, Puzziello è diventata tallo, ecche, ebba.
1: Franco Ricci, serenata su Rient.

da una filata. Sposammi tua marita, ma gatto mese. Già pare, te lo compiete, tutto bravo, la trata. Armonia d'amore a sta finestra, tu abbraccia di rossi rampicante, o solo tu c'ha tuorna e fa una festa, amici in quella sera per le brillante, torna su una

Și o mare, tot o confie, tot o traulă, trată.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Alberto Amato, Usilla Canzoni.

mia mano sbaglia a fianco a te, da sono a nave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio re violo, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole?

바닷 모래로 가꾸러 선판서 두실러 큰손 지난서 진달 눈물에 잡아 누는 것 봐 쏠라 가라 간대나 간소리

In the lumbre flabandungo passò una calacante la canzone di sirena. Pittore che può pizza, poeta che può

0: Salom ma chiu palicena.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Maria del Monte, non mi seccare.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Sergio Bruni. Scrivama.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Fonò la band. Maria Marì.

0: Mariangela d'Abraccio, Arumba di Scugnizza.
1: Che solo cucenta, e chi vuol fa niente.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Guapparia.

Yo soy un gondamuro de margarita e a femmina più bella l'han frascata. L'ha già portato capo con certino.

Io mi fide cantà fino a divano. Io metto un grocia a chi ma mi s'angrocia. Perché non bacio a tempo mandolino. Perché a chitarra non si passa anche. Ma con chiagna tutto con certino. Addocca

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sofia Loren, Felicità.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: Canzoni Napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Olimpia Lucente, voce notte.

sto canzone per a te, sto canzone per a te. Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 15 giugno. È l'una. In punto. Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gloria Christian. Desideria.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mimì Ferrari, Oh Yes.
2: Oh yes, oui, ia, sulla fiera che si sbarcata, chi sta in Napoli, Napoli, na. Sul profumo e mandarina, chissà

Certamente non può sbagliare, la chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, e non muore, giore, giore, giore, giore. E la luna gira, gira.

certamente non può sbagliare, una chitarra ogni puntona, una Maria poi ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare, e la luna gira, gira, gira, gira. Può tenere malata casa, che spiciava

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Fonò la band. Marinariella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Giuseppe Godono, a casa vostra.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi. Barcona Solitario.

0: funzioni così. Chi vuol belle spingole francese, a chi le vuole sempre di più.
1: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
2: Sergio Bruni. Indifferentemente.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gloria Christian, a gelosia.